Quante ho scese milioni di scale, perché sapevo che di noi due, e sollevere pupille, sebbene tanto offuscato, erano le tue.